Wasemoye mede. Wasemoye mede. Eradie wase ye mede. Obiaran tubio. Wasemoye mede. Wasemoye munyama menko amento. Amen chilamo. Wasem yamede.